Bien ahí, mi querida Dere. Cariño grande para vos. Una de mis comidas preferidas justamente es la marinera con ensalada de poroto. Pero tiene que ser con mandi o acu. Así que pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito, pancito,